0: di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.